e battute, e più hanno gridato, più hanno ancora fiato, hanno al posto del cuore un sogno disperato, e le anime corrose da idee favolose. Non so l'1%

Tutti come indifferente, con l'amore nel pugno, per troppo e per niente, han gettato testardi la vita alla malora, ma hanno tanto colpito che colpiranno ancora. Non so l'1%, ma credetemi esistono, e se dai calci in culo c'è da incominciare, chi è che scende?